bellissima figura di sfuggita nella vita. Io so chi sei, tu sei di me, e malgrado noi